Or Dunsangre. Or Dunsangre. Dikisamang, Dikisamang, Lao Tzu Daren.